cazzo americano lo fa? Ma tu sei nato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinto largo, con cavallo scito, ma tutta qua la rutolo, ma che cazzo è quello che mi fai? Sito con questo microfono, si parte, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, vaffa di camera, sì, vaffa di camera, mannaggia, capatone, mannaggia.